0: Ma questo tu pinci non so. Sono vai.
1: Io?
0: Mi ascolto Olivia, non io sempre fui giso, no?
1: E tu vola?
0: Non ti prendo la pagheslata. Io non sono sempre la buona come i giù. Spiastro e un battante. Sempre per la buona.